Ah, credo che bisogna fare tutto bene, forse ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare nelle partite precedenti, perché affrontiamo una squadra di valore, forte, con tanti giocatori di qualità, con un allenatore esperto, con un allenatore bravo, e inizia il nostro percorso in questa competizione che ci vede